0: todo vos chandele di un sabara di aia.
1: Y101, your red hot radio presents The Light. The Light. The Light.